cinque. Non berino. Osa berino. Ah, ah, ah, ah, ah. You are ya. Shada handi rebe kamahanda. Eradiye.